0: quodque, quistar quista, Anabatista,
1: Iam,
0: suellista,
1: Iam,
0: coffisti,
1: Iam,
0: Josita, morista, fronista,
1: Iam,
0: Ioc, star pagana,
1: Iam,
0: luterana,
1: Iam,
0: puritana,
1: Iam,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: Iam,
0: Mahometana?
2: Heibala, heibala, heibala, bala, bala, heibala, heibala, heibala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: yeah.
0: Suenista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Hussita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bramina, mufina, zurrina,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yak, yak, yak. Mahometana, Mahometana.
2: Hey bala, hey bala, hey bala,
0: como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina.